0: Radio Classic.
1: Menghilir di sungai Pahang.
0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara. Harmoni Classic.